0: solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questo emittente telefonate al numero.
3: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

Ma puttane, parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fatti.

C'è una radio che da Muravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Ascolta l'hit. Segui il suono di Radio La Voce.
8: Hey!

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, presso a pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara. Tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana. Baby lascia chi ti lascia, smetti di cercare un senso, salva. Assieme a me verso un altro universo, guarda la fine del...

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle, un po' più dure a morire.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: vai bella.
1: Sono le 6 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio, la musica, emozioni forti.
2: Con Radio sei anche tu dei nostri.
0: Radio La Voce.

0: Sono le 7.
1: Avevo bisogno di te.

0: voglia di non vederti più.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

questa voce non mi esce. O almeno io sto cercando di esprimermi, nessuno mi capisce, mi rincresce. Appesi in mezzo al mare come esche, il tuo commento buca il mio pallone. In belle giornate come queste vorrei urlare per bruciare come acquaraggio, per trafiggere quei topolini che si addormenta nella bambagia. Per squarciare sto sereno ma non riesco per davvero, eppure Cristo ha detto le ultime parole, io forse nemmeno.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Come può?

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.

Sing.

Peter. Alla me, a ti, Lord.

troca. Que está nel cuore, che ha venuto a toccarti.

del a la mesa Cristo divino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Vogliamo offrire al Signore la nostra preghiera e ci uniamo alla Chiesa che oggi in modo particolare e anche domani festa dei Santi Pietro e Paolo prega per il Papa, per le sue intenzioni. Questa domenica da anni ormai è considerata la giornata per la carità del Papa. È l'esperienza che dopo 2000 anni si continua a ripetere nelle comunità, nella condivisione, aiutando il successore di Pietro nella carità. E questo è bello perché ci rende chiesa, ci rende parte gli uni degli altri, come ai tempi delle prime comunità cristiane, le comunità Corinto, dei Galati, aiutava la Chiesa di Gerusalemme, così oggi le comunità si uniscono per accompagnare il Papa nella sua opera anche di aiuto concreto alle comunità. Noi preghiamo per lui, per la sua missione, anche perché il Signore gli dia non solo salute, ma lo riempia di sapienza per essere luce, difensore della verità nei nostri giorni. Offriamo ancora la nostra preghiera per i nostri ammalati, ricordando anche le persone che in questo tempo stanno vivendo un momento di fatica e di dolore nel corpo e nello spirito, perché Gesù sia la consolazione e la forza. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre per accostarci degnamente alla mensa del Signore. Invochiamolo con cuore pentito. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare. Kyrie eleison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori. Christe eleison. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore misericordioso e perché ci chiama a partecipare della

Gloria, gloria in excelsis Deo, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio Padre. Amen. Gloria.

0: preghiamo.
1: O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce, siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Giesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Giesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia». Parola di Dio. Ripetiamo: canterò per sempre l'amore del Signore. L'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Beato il popolo che ti acclama, che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Beato tu, sei lo splendore della sua forza, e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché nel Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Canterò per sempre l'amore del Signore.

dalla lettera che San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti, egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora, invece, vive, e vive in Dio per Dio. Così, anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Siamo grazie a Dio.

voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.

Yeah, the hostages. Con comunione con la Chiesa, oggi rinnoviamo la nostra comunione con il Santo Padre e preghiamo per Lui, per le sue intenzioni, per il servizio che sta svolgendo e qui è chiamato dal Signore, ma è da un anno, così è una missione non facile anche in questo tempo, per essere luce, per essere colui che anche mantiene unita la Chiesa e proclama la verità del Vangelo. Credo che la parola del Signore ci aiuta così a rinnovare questa comunione, ma anche a, come dire, a vivere in pienezza questo tempo particolare che ci dà il Signore. Per alcuni è tempo di riposo, per altri continua il lavoro, è tempo di caldo, così vogliamo vivere anche questo, così offrendolo al Signore, che nulla ci rubi la pace, la serenità, anche se a volte non siamo comodi, soprattutto a causa del caldo, ma ci dà la possibilità di pensare a coloro che purtroppo per tutto l'anno vivono così, ma noi lo viviamo in questo tempo di stivo, quest'anno in particolare, ma ci aiuta così a offrire al Signore anche questo, per essere testimoni dell'amore del Signore. La preghiera che ho fatto, no, prima delle letture, abbiamo chiesto insieme un dono al Signore. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del Tuo Spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce, siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la Tua presenza d'amore. La nostra missione è proprio questa, no? Manifestare al mondo la Tua presenza d'amore, no? Un mondo che sta cercando, credo, anche il senso della vita, e solo Gesù lo dà, solo il Signore lo dà. Mi soffermo in particolare sul Vangelo di oggi, che Gesù dà ancora una volta delle indicazioni ai discepoli, una continuazione del Vangelo che ormai da alcune domeniche ci sta accompagnando, il capitolo 10 di Matteo. Così come uno lo sente, dice: Gesù, caro mio papà, Gesù rompe tutto, no? Perché dice ai discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Questo ripetere non è degno di me un poco fa, tocca il cuore, dice Gesù, ma Gesù apparentemente sembra come che stia rompendo quei rapporti familiari, intimi, no? Di genitori figli, sposo, sposa, figli, genitori, no? Ma non si tratta di questo. Il contesto in cui avviene questa parola è particolare, la descrizione che Gesù aveva chiamato i dodici, li ha chiamati per nome, vi ricordate qualche domenica fa, ha dato l'incarico di annunciare il regno, di andare senza sicurezze materiali, ma di fidarsi e di dare con gratuità. E nel dire questo Gesù già annuncia anche che non saranno accolti, che saranno perseguitati, però chiede di fidarsi di Lui, fa l'esempio dei passerotti, che i passeri del cielo vivono, sono protetti dal Signore, e Gesù dice: voi valete molto più di tanti passeri, perché io sono il Signore. In questo contesto si inserisce questo discorso, Gesù sta dando le indicazioni ai discepoli, chiamati ad accompagnarlo nell'annuncio del regno, ma il contesto ancora più profondo che a me mi ha aiutato a entrare in questa parola, anche se non l'ho capita in pieno, no? È che San Matteo, che scrive questo brano e riporta questo testo, questo discorso di Gesù, lo scrive nell'anno 80, il Vangelo di Matteo, lo scrive alla comunità giudeo-cristiana, quindi cristiani convertiti dal giudaismo al cristianesimo. E lo scrive in un tempo di dolore. Gerusalemme era stata distrutta nell'anno 70 e poco a poco il popolo di Israele stava ricostruendo, no? Si stava ricomponendo. E nell'anno 80 in modo particolare c'erano state le prime persecuzioni anche dei cristiani, dei seguaci di Gesù. Quindi la comunità si trova, la comunità dei cristiani, in sofferenza, perseguitata,
dai romani in conflitto con i giudei, perché loro sono fermi alla tradizione mosaica. Quindi la novità di Gesù è impegnativa, e Gesù sta parlando, Matteo riporta questo discorso di Gesù ai cristiani di quel tempo, che vivono una situazione di dolore, di sofferenza, e li invita a fidarsi del Signore, no? Come Gesù ha chiamato i dodici, così chiama voi, fidatevi di Lui, non preoccupatevi. Matteo sta riportando le parole di Gesù, che sono parole di consolazione e di forza. Ecco, quando Gesù parla di chi ama padre e madre più di me, non è degno di me, non sta dicendo di non amare i nostri genitori e figli, sta chiedendo ai discepoli che Lui sia il Signore, che Lui venga messo al primo posto. E da lì tutto cambia, no? Se Gesù è il Signore della nostra vita e il suo insegnamento guida il mio cuore, come non posso amare i genitori? Come non posso amare i figli? Perché Gesù ci ha comandato di amare, no? Quindi è Gesù però al primo posto. Ecco, se la mia famiglia, le cose del mondo hanno la prevalenza nelle mie scelte, il Signore viene messo da parte, di questo che sta parlando Gesù. Lui vuole la priorità, vuole il primo posto. Sappiamo che anche nell'Antico Testamento il Signore si presenta al popolo di Dio come un Dio geloso, ma geloso perché vuole essere il Signore, colui che guida, colui che provvede. Infatti subito dopo tutto quello che Gesù dice ai discepoli evidenzia proprio questa, no? La scelta di avere il Signore come il Signore della mia vita, io mi metto in gioco, no? Chi avrà, chi non prende la propria croce, non mi segue, non è degno di me. Perché seguire Gesù è impegnativo, è sofferenza, è anche rinuncia, è perdere la propria vita, i propri progetti, anche i propri gusti, per mettere al centro il Signore. Cioè, Gesù mi mette davanti alla vita e dico: ma Gesù vuole questo da me? Gesù cosa farebbe in questa situazione? A volte noi diciamo: no, noi siamo da parte del Signore, adesso io voglio fare così. Io decido, no? Prendiamo in mano la nostra vita e possiamo agire senza la presenza di Dio. E purtroppo molti fratelli stanno impostando la vita familiare, personale, sociale, senza Dio, senza il suo insegnamento. E vediamo tutte le conseguenze che avvengono quando il Signore viene messo da parte. Ecco, Gesù sta dando ai discepoli le indicazioni per essere discepolo di Gesù. Cosa richiede? Che Lui sia la guida. Quindi quando Gesù usa questo linguaggio anche radicale, chi ama padre e madre più di me non è degno di me, non sta dicendo di non amare, sta chiedendo una priorità nella scelta, nella vita. E questo ci questiona, no? Nella mia vita personale, familiare, di chiesa, chi è il Signore della nostra vita? È una cosa di dire la parola e poi concretamente è impegnativo, perché ci chiede di perdere la nostra vita, di uscire da noi stessi per andare verso gli altri. E Gesù dopo lo specifica questo. Cosa vuol dire prendere la propria croce? Cosa vuol dire perdere la vita per Gesù? No? Forse non ci sarà mai chiesto questo concretamente, però a volte là con gli amici, con i colleghi di lavoro, nel mio vicinato, o nella mia stessa famiglia, possa essere un segno di contraddizione. Mi devo perdere per difendere la verità, per annunciare la verità, no? Per essere coerente con il Signore. E poi Gesù parla di accogliere, no? Un'altra caratteristica del discepolo è colui che accoglie. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, chi accoglie un profeta a ricompensa da profeta. Pensa come questa parola diventa di consolazione per il cristiano perseguitato, no? Gesù si identifica col discepolo. Chi accoglie il discepolo accoglie Gesù, e chi accoglie Gesù accoglie il Padre. Cioè uno entra nella vortice dell'amore trinitario, nella comunione col Padre e con il Figlio. E questo è di consolazione, questo è di forza. Cioè Gesù si identifica con me, con te. Chi accoglie il discepolo, chi accoglie il Figlio di Dio, accoglie il Signore, no? E questo senz'altro dava forza e consolazione ai cristiani, dà forza anche a noi, sapendo che il Signore non ci abbandona, ma è accanto a noi,
si identifica con noi, ma diventa anche un impegno anche noi di accogliere i fratelli, accogliere coloro che si avvicinano, che Dio ci mette accanto. E la, pensa un po' che la benedizione di Dio è la stessa del profeta, dell'uomo giusto, solo perché io lo accolgo. Accoglierlo vuol dire aprire il cuore, vuol dire condividere, vuol dire rispettarlo. Quante cose vuol dire l'accoglienza, no? Vuol dire non escludere, vuol dire non giudicare, accogliere, no? È sempre l'invito di Gesù ad amare, a dimenticarmi di me per pensare a te, è un uscire da se stessi per andare verso gli altri. E Gesù entra anche nei particolari, questa accoglienza degli altri, come si fa, no? Non, forse non ci viene chiesto di fare atti eroici, no? O di rinunce spettacolari. Guardate cosa dice Matteo: chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, non perderà la sua ricompensa. E in varie parti del Vangelo Gesù guarda i particolari, le piccole cose. L'essere discepolo del Signore, l'essere accogliente, il dare la vita, averlo come Signore, richiede fare delle scelte nel nostro quotidiano, nelle piccole cose, in quello di ogni giorno, nel dare da bere anche un solo bicchiere di acqua e poi si aggiunge fresca. Quel fresco è un particolare, non posso dare un bicchiere d'acqua, ma in un giorno di caldo, se tu dai un bicchiere d'acqua fresca è diverso, no? È diverso perché stai attento a quella situazione particolare che quella persona sta vivendo, no? È il dettaglio, no, che Gesù sottolinea. È l'amore di Dio attento ad ogni persona, quello lo amo così, a quella persona, ma perché faccio differenze? Perché ognuno è diverso, perché ogni persona ha situazioni diverse, esigenze diverse, storie diverse, e l'amore di Dio raggiunge ciascuno lì dove sta vivendo, in quello che sta vivendo, no? E l'invito che il Signore ci fa di curare anche i particolari, quel per favore che dico non è superficiale, non è ordinario, è amore, se io ci metto il cuore dentro, quella mano tesa per stringerti la mano e augurarti un buongiorno, non è una formalità, se io lo riempio di amore, è un dettaglio, non è un particolare, e la persona che lo riceve lo sente che è amore, no? Abbiamo chiesto al Signore, dacci sapienza e forza del tuo spirito, Padre, perché seguendo Cristo sulla via della croce, sulla via della sofferenza, per uscire da noi stessi, siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Se è vero che Gesù si identifica col discepolo, è anche vero che allora il mio gesto d'amore manifesta l'amore di Dio. Divento strumento di Dio, nel mio piccolo, nel mio quotidiano, con le persone che Dio mi mette accanto, giorno per giorno, in casa, per strada, quelle che incontro, ovunque, essere manifestazione dell'amore del Signore. Vogliamo chiedere al Signore il dono dello Spirito, che ci dia forza, che ci dia il coraggio di essere veramente discepoli del Maestro, proprio per manifestare la sua presenza di amore oggi nel mondo, delle nostre famiglie, nel nostro vicinato, mentre lavoro, mentre riposo, ovunque e sempre. E Gesù ci dà la sua benedizione, ci dà la sua presenza e il suo conforto. Lo chiediamo al Signore come dono di questa Eucaristia per essere anche in questa settimana un segno del suo amore.

rinnoviamo la nostra fede, la nostra comunione col Papa, con tutti i fratelli sparsi nel mondo, rinnovando il nostro battesimo, la nostra fede nell'amore di Dio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce e luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto. Preghiamo insieme: Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Signore, guida e sostieni il tuo popolo per i ministri, i missionari e i consacrati. Nel loro servizio alla Chiesa testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo. Signore, guida e sostieni il tuo popolo per tutti noi cristiani. Nel servizio alla verità e al Vangelo sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo. Signore, guida e sostieni il tuo popolo per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo. Signore, guida e sostieni il tuo popolo per la nostra comunità. In questa giornata per la carità dal Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità, secondo le proprie possibilità. Preghiamo. Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Padre Santo, il tuo Figlio Gesù ha promesso la gioia senza fine a chi sa donare se stesso in questa vita. Confermaci in questa fede e donaci la forza di testimoniarla per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore,
2: domani questo
0: sacrificio. Gloria del tuo nome
2: e delle nostre città.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compì l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci ha resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.
3: Amo.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua attesa della tua venuta,
0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me e per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e anzi gli invitati alla cena dell'agnello. Il Signore farà la tua mente. Ma di soltanto una parola e io sarò.

you will come back.

Oh, my God.

solo qualche sottolineatura del programma di questa settimana che trovate in fondo alla chiesa. Oggi alle 10 nella chiesa Vergine di Nazareth celebriamo il 25esimo anniversario di matrimonio di Secci Stefano e Tacconi Veronica. Vi ricordiamo insieme un momento importante nella vita di questa coppia, del matrimonio, ma diventa per noi come comunità cristiana occasione per rendere grazie al Signore per questi sposi e per gli sposi presenti in parrocchia. Sono anniversari importanti che è bello poter celebrare insieme. Domani la messa sarà in onore dei Santi Pietro e Paolo, ancora pregheremo e ricorderemo il nostro Papa. Dal mese di luglio incomincia mercoledì, quindi però mercoledì se non ci sono problemi non ci sarà messa, ma sappiamo che sempre sono gli imprevisti. Dal mese di luglio-agosto celebreremo la domenica anche una messa alle ore 20 nella chiesa Vergine di Nazareth, oltre alla messa del mattino qui alle 8 e alle 10 nella chiesa Vergine di Nazareth. Così nei mesi luglio-agosto celebriamo anche alle 20 e durante la settimana, l'anno scorso avevamo celebrato nella chiesa Vergine di Nazareth il mercoledì, quest'anno faremo così che martedì e giovedì celebriamo nella chiesa Vergine di Nazareth, mercoledì, venerdì e sabato in questa parrocchia. Il venerdì ci sarà l'adorazione eucaristica dopo la messa qui e nella chiesa Vergine di Nazareth il giovedì dopo la messa, okay? Quindi per dare la possibilità anche in quella zona di avere una celebrazione eucaristica. Okay. Questo lo trovate anche questo avviso nel foglietto, questi giorni, così non c'è scritto, ma ecco tanti due avvenimenti importanti che come parrocchia vivremo. Sabato prossimo, in sé il giorno proprio dell'anniversario del 60° anno di sacerdozio di Don Emilio, è il 3 luglio che è venerdì. Poi ho parlato con lui e ho detto: Don Emilio, quando celebriamo, cosa desideri nel tuo cuore, come facciamo, no? Ne abbiamo visto di celebrare sabato, nella messa vespertina, celebrare una messa di ringraziamento per i 60 anni di servizio sacerdotale di Don Emilio, di cui 50 li ha vissuti qui a Muravera, quindi è un momento anche di grazia particolare. Presiderà Don Emilio e dopo la messa ci troveremo in oratorio per un momento di festa, quindi anche per fare gli auguri e renderci vicini a lui in questo momento, oltre che nella messa anche nella condivisione. A questo proposito, se qualcuno ha qualche dolcetto da preparare o qualcosina da condividere, è benvenuto e ben gradito, va bene? A voi siete esperti in queste cose, quindi io lo sto dando l'input, ma so che già voi vi organizzate. Un altro momento importante della parrocchia è il sabato seguente, l'11. La data esatta di questo anniversario sarebbe il 27 febbraio, perché 100 anni fa la comunità di Muravera è stata dedicata e affidata a San Nicola di Bari in forma ufficiale. Quindi sono 100 anni di anniversario. In quell'occasione ci sarà anche Monsignor Batturi, il nostro vescovo, che viene a concelebrare con noi, a ringraziare con noi, e per i 100 anni di dedicazione della Chiesa e anche per i 60 anni di sacerdozio, di servizio nella Chiesa di Don Emilio. Anche in quell'occasione vogliamo poi ritrovarci in oratorio per un momento di condivisione, quindi se qualcuno prepara i dolcetti per i 4 ne faccia un pochino in più per il sabato dopo, così vivere un momento di festa e di condivisione. Qualche genitore stava chiedendo per le attività con i bambini d'estate. Siamo con poche forze, però lo faremo lo stesso. Allora, nel mese di luglio sappiamo che vari bambini di Muravera partecipano a San Vito e a Villa Pusu, in cui il GRES sarà dal 6 luglio al 18 luglio, quindi per non sovrapporre date, noi lo faremo nella prima settimana di agosto, dal 3 al 6, quindi poi metteremo a disposizione i moduli e daremo tutte le indicazioni anche ai genitori per la partecipazione dei bambini.
quindi saranno dei giorni in cui i moduli verranno consegnati, essendo minori dobbiamo avere l'autorizzazione dei genitori e poi daremo tutte le indicazioni anche ai genitori per la partecipazione dei bambini. Quindi saranno dei giorni in cui i moduli verranno consegnati, essendo

sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: lodate Dio, lodate Dio, lodate Dio, tutti del tuo regno, lodate l'uomo, Dio ti ama, lodate l'uomo, Dio è con voi, lodate Dio.
1: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
2: Sono le 8:58. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: C'è una radio che da Muravera trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96.800, la tua amica radio.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

volta che non so

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 9:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno al 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Siamo riuniti per lodare e ringraziare il Signore, i motivi per la lode sono diversi. Oggi è la vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo, festa in cui non solo ricordiamo coloro che hanno dato la vita per il Signore e che danno ragione anche della nostra fede che siamo più riuniti oggi per pregare, ma è il giorno in cui ricordiamo anche tutta la Chiesa nel mondo, il Papa, e oggi vuole essere la giornata della carità del Papa. In tutte le Chiese del mondo oggi si condivide perché il Papa possa aiutare anche concretamente quelle comunità, quei luoghi del mondo dove c'è più bisogno. È come ai tempi delle prime comunità cristiane, Corinto aiutava Gerusalemme, i Galati aiutavano i Tessalonicesi, no? C'era la comunione e la fraternità. Ecco, oggi vogliamo vivere questo gesto anche in preghiera, ma anche con la condivisione, in comunione con il nostro Papa. Lo ricordiamo perché sia davvero guida, profeta, voce della verità nel mondo, come sta facendo e come molte volte non viene accolto. Altro motivo per cui pregare, oggi ce lo danno Stefano e Veronica, sono qui dopo 25 anni, per dire, Signore, eccoci, vero? Per ringraziare Dio, no? Gli anni, insieme alle figlie, ai parenti, gli amici, e a tutta noi la comunità. E oggi è un'occasione per dire grazie al Signore, anche come comunità cristiana, credo sia bello vivere questi momenti e questi anniversari, no? Che diventa un'occasione per dire grazie al Signore e rinnovare quel sino e sacramento, no? Che sono segno visibile dell'amore di Dio. Questa è la missione degli sposi. Come nell'Eucaristia, nel pane eucaristico c'è Gesù presente, dell'amore coniugale Dio si rende presente, non si fa presente a noi, segno del suo amore che ci accompagna. Oggi vogliamo pregare per loro e pregare con loro, tutto ciò che hanno nel loro cuore lo presentiamo al Signore. Vogliamo ora prepararci chiedendo perdono delle nostre mancanze, rinnovandoci nell'amore misericordioso del Signore. Per questo chiediamo perdono.

0: Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore, ringraziamo Dio per la vita di Stefano e di Veronica, che oggi si rinnovano nel sì a Dio e tra loro. Rendiamo gloria al Signore.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: siamo. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. O Dio che hai guidato questi coniugi, Stefano e Veronica, in un'indissolubile comunità di vita, attraverso gioie e dolori, purifica e accresci il loro amore con la forza del tuo Spirito, perché godano sempre della tua amicizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Togliamo la parola.
1: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi, facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gessi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gessi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia». Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore.

trasmettendo l'amore del Signore di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.

beato il popolo che ti sta a clamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Ti esalta nella tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della sua forza e col tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo di Israele.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Grazie.

voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Signore.

Ya lo dan, pues. Avete caldo? No? Io sì. Offriamo anche il caldo, vero? Abbiamo qualcosa da offrire al Signore. Non vogliamo permettere che il caldo ci rubi la pace, la serenità. Ecco, vogliamo questo giorno appunto lodare il Signore, perché abbiamo una guida che è il Papa, ci dà occasione oggi per davvero ricordare non solo gli apostoli, Pietro e Paolo, che hanno dato la vita per annunciare il Vangelo, ma anche colui che succede in questo compito di accompagnare e guidare la Chiesa in questi tempi non facili. Vogliamo lodare il Signore per la vita di Stefano e di Veronica, perché sono passati gli anni e nasce nel cuore il desiderio di dire grazie al Signore per la vita, per la famiglia, per il matrimonio. Oggi vogliamo offrire con loro il loro sì ancora una volta. Eravate un pochino più giovani, passano gli anni. Ecco, io prendo spunto, credo che anche la parola, non l'ho scelta io, la parola del giorno, quando l'ho pregata, sapendo che oggi celebravamo questo 25esimo, ho detto, ma perché il Signore ci ha dato questa parola? Sembra quasi una contraddizione, no? Perché nel discorso di Gesù, in questo brano di Matteo, che è una parte del discorso di Gesù, Gesù dice così ai discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. È una lettura che non avrei scelto oggi per celebrare i 25esimi di forza. Gesù cosa sta dicendo, no? Ecco, la parola di oggi non è una parola di rimprovero che Gesù fa, ma dobbiamo prenderla dentro il contesto in cui è stata detta, perché è un pezzo del Vangelo di Matteo, del capitolo 10, che in queste domeniche ci ha accompagnato, no? Già da tre domeniche stiamo leggendo il capitolo 10 a pezzetti, no? Quindi se uno non ricorda quello precedente, la parola di oggi è difficile da cogliere, no? Gesù sta dicendo cosa? Come non devo amare i genitori, non devo amare i figli, com'è la storia? Gesù non sta dicendo questo. Poi dobbiamo tenere in conto che l'insegnamento di Gesù, questo scritto da Matteo, è stato scritto il Vangelo in un momento storico particolare, per questo c'è un altro significato molto profondo che ci può dare luce e consolazione. Matteo scrive il suo Vangelo alla comunità dei cristiani, soprattutto convertiti dalla tradizione giudaica, quindi giudeo-cristiani, nell'anno 80 d.C. Erano passati solo alcuni anni da quando Gerusalemme era stata distrutta, invasa dai babilonesi, distrutta la città, rovinato il tempio, e il popolo si trova senza un punto di riferimento a ricostruire il popolo, l'unità. E i cristiani nell'anno 80 vivono molte difficoltà perché perseguitati dall'impero romano e perché i giudei di tradizione mosaica non li accolgono. Quindi c'è una sofferenza nel cuore dei discepoli, anche, ma vale la pena seguire Gesù? Ma vale la pena? E allora Matteo scrive a questa comunità per dare consolazione, per dare forza. Il capitolo 10, prima di questo brano, parla della chiamata dei 12. Gesù chiama per nome i discepoli e dà loro l'incarico di accompagnarlo nell'annuncio del regno. Quindi chiede dei collaboratori. E ai discepoli chiede di amare gratuitamente, di non avere sicurezze umane e soprattutto di fidarsi di Lui. Non abbiate paura che se vi perseguitano, se vi rifiutano, perché Dio è con te. Domenica scorsa diceva Gesù, voi valete più di molti pasteri. Se Dio provvede al passerotto, voi che non provveda a voi, che siete i miei discepoli, di questo sta parlando Gesù. E poi Gesù dice le caratteristiche di chi lo segue. Non solo deve amare gratuitamente, non solo deve annunciare il Vangelo, ma chiede anche una fiducia totale in Lui. Per questo dice queste parole. Non dice che non bisogna amare il padre e la madre, no? Ma chi ama padre e madre più di me, non più di Gesù,
E al primo posto nella mia vita sono i miei rapporti umani e basta, e Dio viene messo da parte, non funziona. Se io metto in primo posto il mio prestigio, la mia professione, il mio protagonismo, e Dio non ha un posto, non sono discepolo. Di questo sta parlando Gesù. Gesù sta dicendo ai discepoli: fidatevi di me, io sono il tuo Signore, io sono la tua guida. E che Gesù sia il Signore richiede che il suo insegnamento diventa come la mappa della mia vita, la guida delle mie scelte, delle mie decisioni. E Gesù ha detto di amare. Gesù dice di amare anche i nostri genitori, le nostre famiglie, di essere uniti, perché alla base di tutto c'è l'amore, ma l'amore è la presenza del Signore. La sua presenza nella mia vita, nelle mie scelte, dà ragione e rinnova anche i nostri rapporti interpersonali, la nostra stessa vita. Gesù parla addirittura di dare la propria vita, di rinunciare alla propria vita, no? Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. Cosa sta dicendo? Cioè, famiglia e vita sono le cose fondamentali. Gesù sta dicendo che bisogna essere generosi. Io tengo per me i miei talenti, i miei doni, e non li dono nel nome del Signore, perdo la vita. Il senso della vita che Gesù ci ha insegnato è l'amore, è il dono. E credo che in questo si trova la radice e la forza anche di un matrimonio, di una famiglia. Sposo e sposa si dichiarano l'amore, lo sposo si dimentica di sé e mi dono a te. Di questo si tratta, no? La sposa si dimentica di sé e dà la vita allo sposo. Questo è il matrimonio. E questa è la legge che Gesù ci sta dicendo oggi, no? Che è fatta di dono, che è fatta di dimenticarsi di sé per pensare a te, nel nome del Signore, no? Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Vedete come Gesù è sempre il Signore, quello che ci dà motivo e ci aiuta a donarci. È un altro segreto che Gesù dice ai discepoli, un'altra caratteristica del discepolo, credo della famiglia che vive la fede, è l'accoglienza. Accogliere Gesù, accogliersi reciprocamente, è come l'identità del cristiano, della famiglia che vive la fede, no? Accoglienza della vita, accoglienza dei fratelli, l'accogliersi reciprocamente nel nome del Signore. Chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Guarda che è una cosa straordinaria, no? Cioè, se io accolgo Gesù, accolgo il Padre, entro nel circolo trinitario. Per accogliere il fratello, accogliere il fratello vuol dire fargli spazio, vuol dire dimenticarmi di me, accogliere le tue idee, i tuoi sentimenti, quello che tu desideri, no? Mi dimentico di me, perdo un po' la mia vita per darti spazio. Io faccio questo, io accolgo Gesù. Pensa a questa parola detta ai discepoli in tempo di persecuzione. Discepoli incoraggiato, non sono solo. Gesù si identifica con i discepoli. Sappiamo che nel capitolo 25 di San Matteo Gesù si identifica col povero, col piccolo, col miserabile. Tutto quello che tu hai fatto al più piccolo l'hai fatto a me. È che noi non ci pensiamo, no? Quel gesto che io faccio, quella parola che io ti dico, la sto facendo al Signore. E se accolgo il Signore, Gesù, accolgo il Padre. Poi Gesù dice un'altra cosa importante, no? Questa accoglienza ha tante sfaccettature e sfumature, no? Chi accoglie un profeta perché è profeta avrà ricompensa da profeta. E questo è straordinario, perché Gesù si identifica col profeta, con l'inviato, ma l'inviato chi è? Qualsiasi persona che il Signore mette accanto. Se io lo accolgo, ricevo quella ricompensa che Dio ha promesso a coloro che hanno dato la vita per lui. Gesù scende ancora nei particolari, no? Guardate come il Signore aiuta i discepoli. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, non perderà la sua ricompensa. Cioè, il perdere la propria vita, mettere Gesù al centro della mia vita,
vuol dire accogliere l'altro, accogliere il Signore, vivere la sua parola fino alle piccole cose, ai dettagli. Noi molte volte pensiamo che quella cosa ma sia una cosa insignificante. No, Gesù dice che l'amore è proprio specifico e particolare. Non basta dare un bicchiere d'acqua a uno che ha sete. Ma dice Gesù, ti avrà dato da bere un solo bicchiere di acqua fresca. Una giornata calda come adesso, se tu mi dai un bicchiere di acqua fresca, ti gradisco. Di più di un bicchiere d'acqua normale, di acqua calda. È diverso, no? È un dettaglio, perché Gesù ci sta dicendo che i particolari bisogna curarli. Allora, se io ti amo, anche in quella cosa piccola, il Signore si rende presente. Tu pensa a questo nel matrimonio. È il segreto della vita matrimoniale, della vita familiare. Il piccolo gesto, le piccole cose di ogni giorno rendono presente il Signore, la sua benedizione, la sua pace. Quel per favore detto, con amore e col cuore, nel nome del Signore, ha un valore sacramentale, è straordinario, no? Non solo fa bene a me, ma raggiunge anche il fratello. Abbiamo ascoltato la prima lettura, no? Del profeta Eliseo che va e trova questa donna. Avete visto come la donna con attenzione accoglie il profeta? La moglie dice al marito, questo è l'uomo di Dio, è un ospite, è di passaggio, può anche disturbare. La moglie dice, facciamo una piccola stanza nella parte superiore, attenti, in muratura, non in paglia, non in legno, muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, quasi particolari, eh? Cioè, l'amore è attento all'altro che ha bisogno, anzi lo supera, lo precede. Quest'amore rende Dio presente nella mia vita, nella nostra vita, ancora di più nella famiglia, quando lo sposo e la sposa, quando i genitori e i figli ti regalano quest'amore gratis, l'uno all'altro, prendendo l'iniziativa nell'amore, gareggiando nel volersi bene, Dio si rende presente. Pensa a questo vissuto in tutte le famiglie, nella parrocchia, cambia l'umanità, cambia il mondo. Se i popoli vivessero l'amore di Gesù, non ci sarebbe guerra, non ci sarebbe fame, perché ognuno pensa all'altro. E Gesù ci sta proponendo una vita che è fuori di noi verso gli altri, fuori di me verso di te, lì trovo la vita. Non nel chiudermi in me stesso, ma solo l'apertura all'altro ti dà la benedizione del Signore. Noi ci vogliamo chiedere per Stefano Benonica, che continuate ad amarvi, e soprattutto questa parola di oggi che diventi la vostra guida nel rinnovare il vostro sì, davvero per rendere presente Gesù nella vostra vita. Oltre alla preghiera degli sposi, ho fatto la preghiera che c'è nella messa di oggi, chiedendo un dono al Signore. Io ho fatto questa preghiera chiedendo questo dono per tutti noi, in particolare per Stefano e Veronica. Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce, siamo pronti a donare la nostra vita per che cosa? Per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Questa è la missione nostra, in particolare degli sposi. Io non sono sposato, però gioisco e mi consola vedere gli sposi che si amano, perché sono la manifestazione viva che Dio c'è. E Dio non ci ha abbandonato. Quando Stefano e Veronica sono venuti e mi hanno detto vorremmo a messa dire grazie al Signore per 25 anni di matrimonio, a me prete mi ha fatto bene. Ho detto, ma allora il Signore c'è davvero. Il Signore non ci ha abbandonato. Con tutto il caos che c'è nel mondo, loro sono sacramento, segno visibile che Dio c'è, segno visibile che Dio ci ama. Questo noi diciamo grazie, Signore, per gli sposi, per quelli presenti che oggi loro rinnovano 25 anni, ma così presenti possono rinnovare i loro sì, che un anno, che siano 10, che siano 15, che siano 45, rinnovate il vostro sì, perché quel sì rinnovato
convoca la benedizione di Dio, vi dà la grazia del matrimonio di quel giorno in cui voi avete detto il vostro. Vogliamo continuare a pregare insieme, preghiamo per Stefano e Veronica e preghiamo per tutti gli sposi presenti, che siate manifestazione dell'amore di Dio per noi, per l'umanità. Io ho chiesto a loro un gesto che vorremmo rinnovare. Adesso come dire, riavvolgiamo il film, torniamo indietro di 25 anni, i testimoni oggi sono le figlie, va bene? Io li chiamo qui davanti a me,

0: ci mettiamo tutti in piedi. Nel 25esimo, nel 50esimo, pienamente si rinnova il sì. Chiaro, 25 anni fa eravate un pochino più giovani, forse anche l'avventura cosa sarà. Oggi dopo 25 anni, con i momenti di gioia e di dolore, adesso si dice un sì più corposo, accompagnante dal frutto della vita. Adesso voi vi date la mano destra, come 25 anni fa, e io chiedo a loro di rinnovare il loro sì. Io tengo il microfono, il foglietto, se no non ce la fanno.
1: Io Stefano, nel ricordo del giorno in cui davanti a Dio ci siamo uniti nel dunque del sacramento del matrimonio, rinnovo, Veronica, la promessa, con la grazia di Cristo, di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita.
2: Veronica, nel ricordo del giorno in cui davanti a Dio il sacramento del matrimonio, rinnovo, Stefano, la promessa, con la grazia di Cristo, di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore.

Credo che questo che vi siete dichiarati oggi c'è un valore immenso, perché avete la vostra storia del carico, no? Quindi anche le lacrime sono parte della vita matrimoniale, no? Coperte insieme. E adesso benediciamo anche gli anelli che si riconsegnano e sono segno di quell'amore che 25 anni fa si sono dichiarati, che oggi hanno rinnovato. Papa Giovanni chiamava gli sposi, diceva agli sposi sempre: quando andate a dormire, prima di riposare, datevi il perdono. Dimenticate tutto per ricominciare domani nuovo e per riposare nella pace del Signore. E Papa Giovanni anche diceva: quando tu stai al lavoro, magari sei scoraggiato, però c'hai l'anello al dito, ricorda che il tuo sposo, la tua sposa è con te, e Dio è con te. Puoi baciarlo, puoi toccarlo. E la grazia del sacramento. Adesso benediciamo questi anelli. Federica e Maddalena portano perché Stefano e Veronica li rinnovano. Signore, benedici questi anelli, segno dell'amore di Stefano e Veronica. Custodiscili, accompagnali, perché siano segno del tuo amore nel nome del Padre, del

Veronica, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e

0: fratello, segno del mio amore e della mia santità, nome del Padre, del Figlio e dello
1: Spirito. Amen. Facciamo un altro applauso. Adesso siamo ancora in piedi, insieme, loro hanno rinnovato il sì, noi vogliamo rinnovare il nostro sì, il nostro battesimo, rinnovando la nostra professione di fede, rinnovando il credo, la nostra appartenenza a questa grande famiglia che è la Chiesa. Una famiglia fatta di famiglie, insieme diciamo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in solo Signore Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio, nato dal Padre e prima di tutti i secoli. Dio è da Dio, Dio vero, Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, che è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria. Per giudicare i figli e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, mi ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come i primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto.
2: Preghiamo insieme. Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
2: Per la nostra comunità, in questa giornata per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alla necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità, secondo le proprie possibilità. Preghiamo.
3: Signore, guida e sostieni il tuo popolo.
1: Padre Santo, il tuo Figlio Gesù, ha promesso la gioia senza fine a chi sa donare se stesso questa vita. Confermaci in questa fede, donaci la forza di testimoniarla per Cristo nostro Signore. Vediamo, continuiamo con l'offertorio.
4: Canto 354 nel

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Gloria a Dio.
0: Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo in rendimento di grazie per Stefano e Veronica, da 25 anni uniti in matrimonio, perché dal sacramento dell'altare possano attingere abbondanza di gioia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore e il vincolo indissolubile della pace, perché l'unione casta e feconda degli sposi accresca il numero dei tuoi figli. Un disegno mirabile è disposto che la nascita di nuove creature allieti l'umana famiglia e la loro rinascita edifichi la tua Chiesa, Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò.

come tutte le settimane, in fondo alla chiesa trovate il fogliettino con il programma della settimana. Sottolineo solo alcune celebrazioni che abbiamo in questi giorni. Lunedì, domani è la festa dei Santi Pietro e Paolo, la solennità vogliamo pregare per la Chiesa, in modo particolare per il Papa, ricordando questi due grandi apostoli. Mercoledì comincia il mese di luglio, non dovrebbe esserci messa, a meno che non ci siamo imprevisti, come sempre. Però nel mese di luglio faremo questa esperienza che è stata la domenica, oltre alla messa del mattino, alle 8 in parrocchia, alle 10 qua, ci sarà una messa alle ore 20, sempre in questa chiesa, nel mese di luglio e di agosto. Così pure durante la settimana. Lo scorso anno celebravamo qui in questa chiesa il mercoledì. Quest'anno celebreremo qui il martedì e il giovedì. E il giovedì ci sarà l'adorazione eucaristica, mentre in parrocchia ci sarà la messa mercoledì, venerdì e sabato. Il venerdì facciamo l'adorazione eucaristica in parrocchia. Questo lo trovate scritto nel foglietto, ma solo ve l'ho accennato perché è un tempo estivo particolare. Questa settimana, nel mese di luglio, abbiamo due eventi importanti. Il 4, che è sabato prossimo, vogliamo celebrare la messa di ringraziamento per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio. La data esatta sarebbe il 3 luglio. Io ho parlato con Don Emilio e abbiamo visto, cioè lui ha manifestato il desiderio di poterlo celebrare di sabato insieme a tutta la comunità parrocchiale, dove forse venerdì qualcuno aveva ancora lavoro, ma potendo partecipare. Quindi parrocchia celebreremo questa messa di ringraziamento, sarà presieduta da Don Emilio e subito dopo messa in oratorio vivremo un momento di convivialità, di condivisione. Per questo invito qualcuno, se prepara un dolcetto, una torta, meglio, per condividere.

ma voi siete esperti in queste cose, quindi vogliamo celebrare insieme per ringraziare. Il sabato prossimo, l'altro sabato, l'11, vogliamo celebrare, non c'era un'altra data prima, quello che è i 100 anni della dedicazione della parrocchia di Muravera a San Nicola di Bari. Il suo giorno esatto sarebbe il 27 di febbraio del 1926. Sì. Ci sono state varie cose, non l'abbiamo celebrato in quella data, poi col vescovo abbiamo trovato questa data, che lui può venire, sarà anche Monsignor Batturi, l'11, ci dà occasione per ringraziare Dio per la dedicazione della parrocchia per i 100 anni, in quell'occasione ringrazieremo anche per i 60 anni del sacerdozio di Don Emilio. Momento anche questo di condivisione, anche in quel giorno, dopo la messa, andremo in oratorio per un momento di convivialità, quindi chi fa i dolcetti per il 4 e faccia qualcuno in più per la settimana dopo, che non si induriscano, ma va bene. Altra cosa che voglio condividere, poi metteremo a disposizione i moduli per le iscrizioni. Qualche genitore chiedeva se facevamo attività estive per i bambini, come anche l'altro anno. Allora, a San Vito e a Villa Puzzo il GRES lo fanno dal 6 luglio al 18 luglio. Non volendo sovrapporci con le date, perché alcuni bambini di Muravera vanno lì a partecipare a quell'attività, noi lo faremo nella prima settimana di agosto, quindi dal 3 al 6, dove sono altre attività. Quindi vi metteremo qui a disposizione i moduli, in modo che a metà luglio riceviamo i moduli dei genitori e poter cominciare le attività. Sarà un numero ristretto perché la forza degli animatori quest'anno sono meno dell'anno scorso, quindi chiederemo l'aiuto dei genitori per poterci aiutare a seguire e accompagnare i bambini. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore. Stefano, Veronica, volete dire qualcosa? Le ho prese alla sprovvista, non se l'aspettavo.

0: rivolgere solo un pensiero. Ad Angela, Tito, a Gaetano e a Alessio che non sono qui con noi, però...
1: Ringraziare tutte le persone che fanno parte della nostra famiglia e ci hanno accompagnato tantissimi anni 25. Siamo molto fortunati di aver vissuto anche per noi. E grazie alla pazienza. Mi viene da dire.
2: Le figlie, volete dire qualcosa?
3: Vedevo che stavano sollevando la mano.
2: No. No, niente.
3: Poi ve lo dicono privatamente, va bene.
2: Così ringraziamo anche per questi sentimenti, no? Condividere un sentimento e fare famiglia, no? Tottina dice queste parole, vuol dire, ma due però e non molte.
1: Cari Veronica e Stefano, oggi è una giornata bellissima per me, poter festeggiare questi 25 anni, i vostri 25 anni di matrimonio. In questo tempo ho potuto capire quanto Stefano sia stato l'uomo giusto per te, il tuo marito perfetto, il tuo padre perfetto per le vostre figlie. Non potevi trovare una persona migliore. E se è vero, è una mamma dolcissima, forte, paziente, di fronte alle avversità della vita non ti sei tirato indietro, hai sempre combattuto con forza. E tutti noi lo stiamo facendo con forza. Sei una figlia adorabile, Elisabetta, siete voi due che siete rimasti con noi. Alessio e papà stanno pregando in cielo per noi. E voi siete il simbolo di cosa significa davvero la parola amore. E voi lo rappresentate in tutto, completamente.
2: Ringraziamo il Signore, chiediamo la sua benedizione, Stefano, Veronica, la famiglia e su tutti noi, perché insieme, ciascuno lì dove il Signore ci chiama, portiamo quel volto di Dio che è amore, che è luce. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore. Andate in pace.
4: Vediamo grazie a Dio.

Oh, my God.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 12:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

applausino. Prove, prove, prove, prove, prove. Ve lo ricordate il nostro grande amico Corona? Prove, prove, prove. Qui ragazzi, con questo caldo vi siete un po' spenti con questa storia del Nino, eh? Salutiamo il mese di giugno, ciao giugno, ci sentiamo e ci vediamo l'anno prossimo. E diamo il benvenuto al mese di luglio. Allora, c'è da dire che c'è questa notizia che sta facendo veramente discutere, sta facendo riflettere e mette anche un po' di paura effettivamente. Oddio, per carità, niente di così trascendentale, però sembrerebbe che dal prossimo anno 2027 fino al prossimo 2030 il Niño ce le farà vedere di tutti i colori, purtroppo, perché ormai con il riscaldamento globale, insomma, non saremo messi benissimo. Non che quest'anno 2026 l'estate non sia prevista con dei temporali forti e il nostro clima che praticamente non si capisce più. Scusa, mi chiamate il clima di prima? Me lo chiamate un attimo che non c'è più. Che fine ha fatto il clima di prima che esisteva bene? Noi adesso siamo diventati tropicali, no? Vabbè. Amici miei, grazie per averci scelto anche in questa settimana rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita In Syndication. Voglio salutare tutte le nuove, le vecchie onde, le nuove che sono arrivate. Ciao nuovi ascoltatori, ciao. Questo praticamente è Tempo Zero, Show La Capanna, versione estiva che non cambia praticamente, sta beata cippalippa dall'estate all'inverno. Cioè praticamente io cambio semplicemente, metto, cioè Tempo Zero rimane lo stesso e poi in più ci appiccico Summer. Però ci sono tanti DJ set, questo possiamo dirlo, però d'estate si balla, si gioca e si va a mangiare. Quello anche d'inverno però, si va a mangiare anche d'inverno, quello sicuramente sì. Tante music machine e collegamenti con i nostri cretini inutili della capanna internazionale che ci hanno da fare con le loro cretinate. Cioè praticamente sto programma è una cretinata. Va

nel cuore, Manu, ciao Alfa. Sì, siamo noi, ce la cantiamo, estate 2026, facciamo anche un giro nei pezzi musicali che d'estate ci hanno tenuto compagnia. Questo pezzo musicale tra l'altro ha vinto anche un sacco di premi lo scorso anno, com'è? Luce la mattina, e Tempo Zero, la tua radio, Tempo Zero, Summer Live, la tua radio,

0: finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Basta con questa cosa.
1: Quindi all'amministratrice, il faro e
0: sì,
1: alla
0: il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non lo sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

0: Il nostro pensatore sono riuscito a declassarlo a tediatore, ma lui non ci sta, a livello psicologico non ce la fa. E sta iniziando a dare il tedio a tutti, pensatore, ex pensatore, anzi tedio, per favore, dai, membro, veloce. Quindi fare che?
1: Membro, se sì. Qualche volta.
0: Che vuole fare? Noi!
1: Può essere concesso secondo ecco, me no. La possibilità
0: sì, di fare che?
1: Possa essere concessa la possibilità.
0: E dai, ma vedete che non sa manco parla più, mo!
1: Fare che? Esternare sì. Un po' i che? Miei stati d'animo, avere in qualche modo.
0: Cosa?
1: Accettato.
0: Ma non può essere accettato, lo vede che non si accetta manco lei, che non si sopporta, dai, su! Mi lascia andare avanti con la musica, 20 con la musica, eventi musicali della nostra emittente radio televisiva preferita in tutta l'estate, anche in questa estate 2026. Ve lo posso ricordare che vi aspetto a Fiuggi e non è che vorrei svegliare però la rompina di Fiuggi, no, però vi aspetto a Fiuggi, comunque sia, va bene, il 25 di questo mese di luglio che sta arrivando. E amici radioascoltatori, avremo anche il primo nostro DJs, non so chi sia, chi c'è, chi si collega, chi fa prima, ma che è il gioco dello strappabandiera, ma che programma è, ma io boh.

Nei programmi normali, non certo questo, ovviamente, ecco, c'è la scaletta. Ma in questo programma non c'è niente, non c'è, a parte non c'è serietà, non c'è assolutamente né filologico né niente. Qui praticamente chi vi arriva prima comanda. Strega comanda color. Etna DJ ha vinto, ha strappato la bandiera lui per primo. E allora dai Etna, facci ballare per i prossimi minuti insieme a te, la discoteca nazionale di Tempo Zero, Sciocchi da Capanna.

Last night was a great night. Had a lot of

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Domenico Mancusi, Fulmin DJ.

0: piange un mare di... No, le mele.
1: Ma che vuole? Ma dai, va paolosi di dai. Per favore, mi sta veramente facendo esaurire oggi. Ma stia calmo un attimino, che già abbiamo il pensatore che c'ha problemi. E su, no? La tristezza aleggia nel cuore e nella mente del nostro tediatore, ex pensatore, ex guru. Sta chiedendo il permesso di poter esprimere i suoi punti di vista. Io già ho detto di no. Cioè, per me no. Sono tre anni buttati con questo. Quindi, ancora, questo è. Dai. Che vuole fare stanotte? Sì, in bianco? Mi dispiace, anzi non me ne frega niente, insomma, sinceramente. Quindi che tristezza,
2: ho avuto degli
1: non,
2: incubi.
1: Ma non ci poteva pensare prima, invece di così, invece di non concludere nulla in questi anni?
2: Che...
1: No. Nel senso che in tre anni praticamente mi ha fatto buttare del tempo della mia vita pensando che, sperando che lei fosse una persona migliore, che invece non lo è.

E qui la Consuelo da Fiuggi non sa niente di musica, la Consuelo da Fiuggi non sa niente di radio, dopo 42 anni di radio, Simone Papini? E allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo? Mi fai sempre arrabbiare.

0: Io anche quest'altra veramente non ho nomini e non avendo nulla da fare si mette a parlare in mezzo al programma. Che poi dico io, no? Ma fosse in grado lei di fare un programma, eh? Ma no, ma invece no! Sono io che do lezioni alla nostra Consuelo da Fiuggi per fare i programmi e mi si mette a parlare in mezzo alle canzoni, ma che è? Pazzita, veramente, ma dai, comunque. Allora, carissimo pensatore del mio cuore, lei è stato veramente un tedio, un flop.
1: Sì. Vedevo.
0: Che vedeva?
1: Delle luci, che flash, belle. Che mi abbagliavano.
0: Era il faro, era il faro, glielo dico.
1: Proprio mi. Sì. Ecco, mi che... trovavo.
0: Nel mezzo di nostra vita, dai, che mi fa calare l'audience.
1: Su. Poi a un certo punto vedevo un faro.
0: Un faro, e il faro arriva e la illumina, anche perché mi sembra abbastanza scarico lei.

0: nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore, ha sognato il faro stanotte. Colei che ci sta illuminando la vita, visto che lui non ce l'ha fatta in questi 3 anni. Veloce, pensato che ci ho voglia ad ascoltarla,
1: insomma,
0: eh.
1: È una condizione presentabile a questa lezione della maestrina, della maestra. All'asilo, quindi
0: non ha fatto una bella figura, diciamo.
1: Quantomeno mi devo sentire leggermente più leggero.
0: Ma sì, va bene, non mi interessa di quello che fa lei. La saluto anch'io.
1: Appuntamento.
0: Mai, spero mai. Non spero mai più, anzi, spero il più tardi possibile. L'appuntamento invece no, è il nostro. Mamma mia, come parlo anche io? Che si è svegliata la Fiuggi lì? No, spero veramente di no. Perché se si sveglia lei sui miei errori, se io dovessi dire tutti gli errori della Fiuggi, ci farei in mondo un commentario con tutti i suoi errori. Che se non ci fossi io, la Consuelo non sarebbe nessuno. Amici, ce la prendiamo sta pausa che io sono esaurito, per favore, non ce la sto facendo. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, dai.

0: Cat.
1: Il Cat, club archeologici territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
2: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
3: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alcol morirà.
2: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
3: I giochi sono finiti.
2: Se stai offendendo un bambino,
3: la fiaba finirà.
2: Vergognati.
3: E l'arco morirà.
4: Radio La Voce, contro la pedofilia.
5: Sandra, Machine.

0: eletto, ma anche destabilizzato in un certo qual modo, non è più neanche un amministratore. Ma Trona, lo lasci stare.
1: Ciao Fabrizio.
0: Sì, allora, che c'è?
1: Mamma mia.
0: È vero. Fa un po' la vittima, è vero, ecco, go, che schifo, porca, mamma mia,
1: sì,
0: è vero, che persona immatura, sì, è vero,
1: dai,
0: è vero.
1: Dai, Fabrizio,
0: sì. Cosa?
1: Non
0: cosa?
1: Rompere,
0: è vero, è vero, ormai la matrona è anche guru, anche se sta arrivando un altro potenziale guru, però è vero, non faccia la vittima perché fa schifo, veramente,
1: cerca
0: non mi interessa.
1: Cerca di fare le tue, sì, coscette e farlo,
0: ma sempre quelle, fai palestra, corte e farlocche, vado dalla maestrina,
1: allora,
0: vado all'asilo e
1: le tue quattro minchiate.
0: Ma quando le devi dire? Quando non ci sono io, possibilmente, grazie.

0: cretinate. Spero che però quando non ci sono io, Madrona, che non lo leggo, ce la faccio più. Guardi, io sono esaurito.
1: Sì, vabbè. Come fondatrice del gruppo, sì, ti do il mio.
0: Crida.
1: Lascia passare.
0: Oh, meno male che anche lei con l'italiano, insomma.
1: Non ho capito una cosa.
0: Glielo dica. Cosa?
1: Quando ti ho detto quella cosa di cambiare il vestito, ti sei incazzato come una
0: vecchia. Non aveva capito,
1: ora,
0: poverino.
1: Per farmi piacere a me e agli altri.
0: Esatto, per migliorarsi.
1: E hai detto che vuoi cambiare, cioè che ti vuoi cambiare il vestito.
0: Sì, esatto.
1: Fatti due conti,
0: Vabbè.
1: E cerca di metterti in pace con te stesso.
0: Ormai, secondo me, è un'acqua passata, non ce la fa neanche più. L'importante è che non sia più né guru né pensatore, ma che sia ciò che è, cioè il nulla, il tediatore.

0: È tornato anche Petit questa estate 2026. A me. Vi facciamo ballare e muovere le teste sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Abbiamo spodestato, io ho spodestato il tediatore. Adesso è il momento di salire sul carro del vincitore. Effettivamente, del potenziale vincitore, ovviamente. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione, buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
1: Allora, questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché sennò altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare. Ok, sì. Quindi
1: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
1: Vi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie, con tanto entusiasmo. Anche io vi do il benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti, benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao.

0: c'è un nuovo gruppo in città, il gruppo del nostro tediatore che con un entusiasmo contagioso ci sta raccontando proprio la nemesi del suo gruppo. Sentiamo, andiamo.
1: Sì. Per la musica, per
0: parla della musica, ok, bello.
1: La passione sì. Per il...
0: Per il... Parole sue,
1: per
0: su,
1: il,
0: dai.
1: Il ballo.
0: Per il ballo, parla del ballo, quindi può anche ballare all'interno del gruppo, ok?
1: Per la
0: gruppo immaginario. Sì, okay.
1: Per la cucina, il
0: per la
1: gioco,
0: cucina, le passioni in generale, ma che gruppo è? Mi scusi, ma che poi alla fine...
1: Diventa un momento di confronto.
0: Confronto, che poi secondo me questo gruppo si spegnerà fra un po', comunque glielo dico.
1: Che si condivide.
0: Sì, che si condivide, con un entusiasmo, mi raccomando. Sì.
1: Cosa? Da noi c'è un,
0: sì.
1: Un ragazzo...
0: mamma mia, però è appuntato, mi sta facendo veramente venire il latte alle ginocchia.
1: Si chiama sì. Simone chi? Papini.
0: Ma come si è? Sì, sono io. Sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone e la mia mental artist coach è Consuelo da Fiuggi. Che schifo è sto gruppo. Tra poco ne parliamo meglio, eh.

0: Sono Simone, io non sono né vecchia né una padella.
1: Allora, abbiamo apporato in questo gruppo completamente entusiastici tutti, soprattutto il fondatore, una persona assolutamente entusiasta, il nostro tediatore, sì, c'è un componente, il sottoscritto, che si chiama Simone Papini, che è seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Sì, è proprio così, glielo svelo questo segreto. Sono io, mi sto presentando, perché io comunque sono uno speaker globale seguito da 10 miliardi 626 milioni di persone. Uno speaker, è vero, io sono uno speaker bravissimo.
2: Sì. Bravo a creare delle scenette.
1: Io non creo delle scenette, guardi, le scene le fate voi, fate delle figurazze, delle scene incredibili.

0: Secondo il nostro appuntato spiegatore che ha creato un gruppo delle passioni, questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò, sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro che gli danno il consenso.
0: Per fare che? Ah, per fare gli scemi? Ok, allora, sì, va bene, se volete.
1: Ispirano, ma ve ne parlerà meglio lui, quindi...
0: Parlerò meglio io di cosa? Di tempo zero?
1: Sì. Di far crescere ancora di
0: questo
1: più,
0: gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: sì, sul primo binario.
1: Io a me piacciono molto.
0: A lei piace veramente sprizzare ottimismo e euforia, mi sembra.

0: film, telenovela, fiction.
1: Ah, che bello, wow.
0: Sono appassionato di musica.
1: Bene, perfetto.
0: Ecco, ognuno può parlare di una passione, di diverse passioni.
1: Okay, comunque... quindi parliamo tutto il giorno delle passioni, pensa che passione, effettivamente,
0: ecco,
1: che te parli.
0: Ah. Degli anni 80 e 90,
1: sì. Mamma mia, che gioia, che euforia. Bello.
0: Ognuno può fare anche una rubrica.
1: Anche io sono veramente molto entusiasta di far parte di questo gruppo.
0: Non
1: sì, effettivamente.
0: Parlarne.
1: Va bene. Ne parliamo eventualmente, perché già con questo entusiasmo mi viene la sonnolenza, però eventualmente dopo il prossimo pezzo musicale vediamo.

non saprei minimamente, non perché gli altri lo sappia, io lo sappia fare, ecco, però non saprei minimamente come disannunciare questo pezzo musicale. Lei, gran voce araba, praticamente unicamente, Mela Sada. The Summer is Magic, anche questo appuntamento settimanale, se Dio vuole, ce lo portiamo a casa. È stata una fatica, io stavo per addormentarmi mentre parlavo con il nostro tediatore, nel frattempo veramente. Quando devo, scusatemi, quando c'è lui, no? Quando c'è il tediatore, eventualmente mi portate un po' di ginseng, ecco. Amici, radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Come di consueto vi dico, l'appuntamento è alla prossima settimana. Se vi va di non pensare a nulla, perché questo programma di tutto si fa meno che pensare. E anche questi, beh, io per primo, quando aprono bocca non sanno minimamente quello che dicono. Niente, c'è proprio delirio completo. E io sono onorato di far parte di questo, di questa gabbia di matti, perché comunque sono i miei amichetti e allora io ci sto veramente bene con queste persone. Anche se sono sciocchini, ma io sono sciocchino, voglio stare con gli sciocchini. Ecco, ok, perfetto. Amici, grazie veramente di cuore, l'appuntamento è la settimana prossima. Vi ricordo che grazie alla nostra syndication, quindi all'antenna collegata e ai suoi tecnici, l'appuntamento si rinnova come, dove e quando vuoi in versione reloaded, perché al termine di questo appuntamento settimanale, al termine quindi dopo 60 secondi, già c'è il podcast. Ciao ragazzi, buona settimana, rigorosamente in onda in diretta con noi.

0: Sono le 13 e 24 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore. Quando penso a te, cosa resta di un amore?
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Sono le 13 e 30 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13:35. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
4: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale di 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 22 al 28 giugno 2026. Prima di iniziare per scoprire le top 10 di questa settimana, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto del nostro Michele di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Io direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

Avviamoci dalla nona posizione, dove scivola di ben 4 posizioni a risa da Fotomosse, questo è il suo ultimo lavoro discografico. Abbiamo il piacere di ascoltare Vento tra le braccia.

0: le più ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E la new entry la settimana scorsa, parliamo di Francesca Michelin che troviamo in ottava posizione. Magia Bianca, questo è proprio il suo ultimo album del 2026 e da questo album ci ascoltiamo il singolo apripista Strega Comanda.

ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Stabile in settima posizione ritroviamo Blanco, dall'album Ma tanto non rinasco.

0: Vasco.
1: Ed ora la posizione numero 6, dove era new entry la settimana scorsa, parliamo di ultimo, quindi scala ben 4 posti, Il giorno che aspettavo, anche in questo caso il suo ultimo lavoro discografico che sicuramente avrà tantissimo successo. Singolo che andiamo ad ascoltare ormai da diverse settimane in rotazione radiofonica in tutte le radio italiane, porta il titolo di Acquario.

0: più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Siamo giunti così a metà classifica, dove guadagna un posto Tiziano Ferro dall'album Sono un grande, in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai so.

Buongiorno, che siete all'ascolto di Italia e Parete, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Ed ora il podio. Terza posizione, scavalca Dito nella piaga e si insedia quindi alla posizione medaglia di bronzo, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranoia. Aga e si insedia quindi alla posizione medaglia di bronzo, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranoia.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa, Fotomosse. Ottava posizione per Francesca Michelin con Magia Bianca. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Ultimo, Il giorno che aspettavo. Quinto posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un grande. Quarta posizione per Dito nella piaga, Miss Italia. Terzo posto per Samurai J con Amatore. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione anche questa settimana ritroviamo Madame. L'album si intitola Disincanto e in collaborazione con Marrakesh andiamo a sentire il singolo Volevo capire.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Madama, abbiamo detto, per la seconda settimana di fila, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze del 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. Prima di congedarci, i saluti da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma, e naturalmente non possono mancare i miei saluti calorosi e abbronzati per augurarvi una buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 9 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Girl, mi piace, like ti voglio, ti sei sto. Like
2: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

0: Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: movements of your shapes make this balance imperfect. And does not fear falling. This world is ours only. It's just water. Only stars. With the enthusiasm of someone who has a dream, your thinking is above every cloud and makes the sky just purple.
1: Adesso prenderò i tuoi occhi, userò il tuo sguardo per vedere che c'è dietro. Perché voglio capirlo, parlerò con la tua bocca, pronuncerò l'amore per sapere dove.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preciso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto.

torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.

0: atipica espressione della vocalità, del proleggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione
1: e montaggio delle lenti di ultima generazione. Ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
4: like it. Radio La Voce. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica, sui 96.8. 96.8.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Avrei una storia da raccontare, e poche ore prima di partire mi fermo intanto.

0: qui, via da qui, e ancora qui ti aspetto.
1: Mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: ti voglio, ti sento.
1: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Accendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.
1: Che cosa resta del

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siete qui. Ogni volta che non so

Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difendermi.

Gentle love, joy, I need space, love, I need me.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piaci, like it. Ti voglio, ti sento,
2: like it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

Non sei un padre, non sei nemmeno una madre. Non so un video, non so un libro che mi piace. Hai la barba, la uso per idealizzarti. Non sono giovane, porti i capelli bianchi e non hai carne, non hai ossa. Sei una tunica su un viso, sei la mano che fa ombra. Sei la luce, sei un'onda. Sei l'errore che fa crescere, la mista che mi cade. Sei tu che tiri il volo.

Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: È l'una e 32 minuti.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto

0: Sono le 2:03.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: A Radio La Voce. Malika Ayane con Cosa hai messo nel caffè?